prima di dare il bacio bisogna visorare i camini. Fora da chi subito, compadrito, su. Baracca, muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un pobre ha tirado. Qué bronca, muchacho, sei

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi interessa? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?

0: e non me entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi interessa? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo torrendo?